0: ready, now all.
1: Mansari chum mille mille ba, monni chum pandadi.
0: Pitty boy.